0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Tuttavia questo inizia anche una lista di figure spiena che